0: attenzione con ogni cellulare.
1: We're going to do 6 weeks in Asia.